0: scarpe. È un mattino di pioggia, bocche di vento, spighe d'argento, sabbia di ghiaccio, musica triste da un bar del porto, mina che affoga in un lento.
1: E sembra che non finisca mai settembre, e se domani cambierò vestiti tu.

una finestra, mina che affoga in un pianto e sembra che non finisca mai settembre e se domani